Devo a Rudy, a mi vita Rudy. Vita, vita mia. Vieni mia figlia. Sarò pure a incontrarmi. E per aumentare di fare la sensazione che devo farmi. E che ne è fantana. Quando mi piacerebbe, non la mi manchi o morirò. Soprattutto a chi mira meticulosamente sulla parete. Dobbiamo buscare la prima figlia non mi manchi. Che voglio a te? Che la mia giovane incontrare la prima carina. Rossi, mi manchi o morirò. Soprattutto a chi mira meticulosamente sulla parete. Dobbiamo buscare la prima figlia non mi manchi.

0: facendo voir Rosy, ma bellissima Rosy. Rita, Rita mia, carina figlia, sarò pure a incontrarti.
1: Sono tutto tu,
0: sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto
1: tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu, sono tutto tu,

0: Non sapete avoir Lucy, amichita Lucy, amichita, amichita mia, querida figlia,
1: Andiamo nel giardino. Mi viene in pantala.
2: Quando mi piace ella,
1: non la vi manca.
3: Che occurrio?
1: Tutto, accendiamo meticulosamente sulla parete. Dobbiamo buscare la prima, che non la vi manca.
2: Che voglio fare?